0: Ene kora cho scary movie ki the dog harvana kura ndiba to far line. Ruba face bakava. Kimanzi wani. Ene 2530888 mukole kuza chwalo. Lwitu te batelezi. Ene lwitu te mukone kuliza. Alvone mwindi baba kalfa kalabo nakoni. Hello.
1: Hello.
0: Mtozi twani kezeli.
1: Ande mtozi.
0: Mtozi.

0: Avrei picchiato una cosa, ma è che era mango, ma è per una buona.
1: Tutto che sì.